questo, io vivi questo. E loro non mi hanno detto, guarda, che i giorni sono sbagliati, figurati.

0: e niente.
1: Verso Saboretti,
0: sì,
1: luce
0: sì, sì,
1: destra e sinistra, sono belle case,
0: sì, sì, sì, sì. Cioè, adesso già va bene, va bene.
1: Un po' più trafficato magari.
0: Sì. Cambiano,
1: ma non è stata la ragazzina.
0: Sì, però.

0: paro un po'.
1: Non c'è un paro un po' di trovatore?
0: Ma guarda, è figo, non è l'ultimo. Noi altri.